di estasi che non siano parentesi, ma il centro del bersaglio. Il bello di uno sbaglio è che ti fa scoprire quello che non sapevi di cercare. Per esempio una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno.

solo andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno.

0: quella dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi. Al di là dell'arcobaleno.
1: What does fall mean to me?
2: Fall means
3: nothing. Radio C.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Fall's great. Sweaters, hot chocolate, change colors.
2: I like stepping on crunchy leaves.
3: Cooler weather and football season.
1: Oh, I love fall.
4: Radio C.